0: ferma e tuo sarà il monil. Guarda!
1: Rispondi!
0: Avrai, se affermi, mille gemme al par di questa.

arrivederci. Che tiene a tocca cui col presue di farsi facilmente cangiar prima, non fu mai supposto.